0: awiting di makalimutan. Dito lang sa Uragon Retro Morning.
1: Good morning!
2: Basta bigulano, Uragon! Yeah!